io la uso o pisavo che tu li battutavo Charles o posso mare per posso sognare che tu li battutavo Charles o posso mare per posso sognare.

0: io mi prego il Dortmund, se io mai tendo in Cisti, se non ci vengono ci vengono ci viene che non è che ci vengono va è un po' smoglio non è niente tutto
1: ci passavo
2: io ci sembra che andiamo a tempo al sai ma vediamo
0: una cosa è per il
3: Io sono la damnation. Ho sonnato.